0: tua, or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
4: Siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
4: Signor, vel dono!
0: Via, via! Vien qua! Vien qua!
1: Che belle cose di deggio dir!
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
4: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
4: Non lo so.
1: Per Leporello.
4: Per me?
1: Per te.
4: Va bene.
0: Per la mano e allora mi

0: là.
1: Oh, maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tale indifferenza?
2: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie! Meglio

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere Aragi della Luna.
1: Leggi, dico!

zitto, senza mi gruppo. Ora via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il

0: Non so dove sono ragazze, rinfrescatevi peggio vi. Non erete fra pescole e pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che ti cada la testa. Quel vasetto mi passa lontano, che bisogno c'è di allodotare. C'è un bel nostro palo che torna, quel vasetto mi passa lontano, la bricola, che bisogno

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza secondo mi cor mio.
3: Non ci ho speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un diritto singrato a chi la mama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo, né tributi, né lodi, è un dritto ingiusto.

credo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi e pian felici. Marcellina si trova.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimi di razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta.

0: Come s'avvicina un mio ben? Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: A che tempo ha donato tua sposa?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo' veder se

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Carità zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore per gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, Odella, questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come ci ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi. Io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse sbarbare?

0: falcone.
1: Che ne dite, mio ben so far pulito?
2: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, com'io mi vanto, possa soffrir che

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costoro.

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamar nel cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: stesso a me s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso stesso,

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
2: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
3: Così non conoscessi?
2: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
2: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
2: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
2: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
3: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
3: Non lo so.
1: Per Leporello.
3: Per me?
1: Per te.
3: Va bene.
2: Per la mano e s'allora.

0: La
1: maledetto!
0: Inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio

0: parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un

0: sposate vezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. Il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che ti cada la testa, quel vasetto mi passa in un lato, che bisogna cercarlo dotato, c'è un bel nostro parlo che tocca, quel vasetto mi passa in un lato, la bricola.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Quando tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar, pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tan

0: ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Da tua cugina.
0: L'uscio ier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino.
1: Vedo il taglio! Acco saveggio!
2: Crude stella!
3: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
2: Caderno, fotti peggio!
0: Or capisco come va!
2: Giuseppe!

0: bacio con trasporto a quei bei lumi.
1: Ehi, ha!
0: Sei morto!
1: Annomi!
0: Ehi, ha!

0: Avrai il senato ormai, le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai che egli è innocente, e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di partire.

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici d'arvegio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ozio del mio gittar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete il galopale?
1: In giardino?
0: Sì!
1: Cosa sento?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritornato il birbone è fuggito ed un tratto di vista mosì.
3: Sì, che
1: su tutto lo
0: vedi. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!

0: non dal balcone.
1: Dal balcone?
0: Il giardino.
1: Il giardino.
2: Signore, signore, permettilo.
0: Seguitura, seguitura. E voi che vedesti?
1: No, ridi.
3: No.
1: Ridi.
0: Vi ha ragione, sta gente una volta. Per i soldi farà più che culto. Già che fa una posta di acculto.

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: No, è il foglio che Figa non le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Love qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vendo

0: Saprò se Cherubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Cielo e Figaro, a lui non dite nulla, invece tu vuoi andarci o me?

0: Sa che l'altra lì tu abbia il segreto mio, o se parlato li può sposare la vecchia.
1: Marcellina, signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!